sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mala sorella, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mala sorella.